0: Didis, es gibt Problemli. Chances erwiegt sur de des Problem, sind gut kass.
1: Hi, schon. Hi. Ich grei quiz. Un mot, un point naïf de me, me force er precis quel mot, tchem pare de desser le vie juste de faire musique ou de. Quels sont mes mots de scoucher son? Es un une personne qui discoure sur de ses sentiments ou pisers et quella vara meins direct. Mm-hmm. Hey, et de chant là, in quella chanson chant is sur de. Sur de mies problems e imitet del verse body che mies problems non sun vare meins problems. Perché che è vivi una vita che è nu stelv zair robes che otra lied vezze in lur vita. Yeah. Che che hai grad che des mega important de thematiser er ils privilegs ein ils texts in a dir ja Es tun un schebein, et quin tu es tut les robes, chim fem un sche privilegiert.
0: De.
1: In vice versa, et quin sur de mies problems, c'è de, kun mie vite privilegierte.
0: Mhm. Mm-hmm. Ja. Tu me nettes lu quas te glat toi, mire ni ni teuglen is il text, de monde ni lu, hey, te problems asni. Wegen als bitter sprüdel Sound, nie brüder geti so ne sine gezogen.
1: Der Spätschef hat Musik in Mundart, ese tschellelied, weine du man der per Widels Text u chi dem Kompliments per Ils Text. Hey. Mm-hmm. Et quello chatti mega bel per chi per mess schon fitch important che message che sporta ore kun la musica. Hey. Präzis.
0: Ja. Gwene Kanzun, de Diniev Album, ein Tag im Herbst in Album Pi Spezial, die hast kaufat spezielles Kausus per quel Album che hast fatsch?
1: Also, mie Idee der war am meisten für ein Album, che tut es ein Paket. Em de pilio temp de schriver quel Album, de nu fer releases durant quel temp, che de propce quel Fokus, il schriver chansons, fin che de propce quelles chansons, che less per quello. C'è l'eservare almain due featurings, c'è der eintelo, c'è c'è dis mega bel, e alla fine de decis de fare un live album, de tu quel album, c'è c'è, iso quel studio album, c'è ex in un mod, o tu quels elements, c'è rive de fare entel studio, e entel is stes moment, de quel album, cinquisces chansons, c'è des live su no kun des personas ensemble live in quel moment ci des un oter arrangement ci do un oter sentiment che fo er sin de fer un live album che nu tunne un scucel che che hai que van ze fatus in november until globe at zuz e que dere crei finuse mi evenimento più spektakulär der mia Karriere der Musik per cici der proprio se a quel momento era fitch intensiv ed era x in un mood agito
0: de
1: quel era un sentiment che non conosciav più se bain also se sunne o se jazz concerts de spü e non se de spü che de tre de chance uni regulär manch concerts x in di non es più agito per suonare un concert
0: de.
1: Ich habe eh schon lange dort schon agito, eins im Konzert, und es ist auch sehr lebendig. Ja. Und das ist sehr bell.
0: Weißt du, wie die Idee in der Idee von eurem Live?
1: Für dich schon ein Interpret PJ Morton, auch quel Name, quel Fosche, R&B, quel ist in Amerika, und er hat ein Album, und er hat quel Live-Album, con quello. Per queste ragioni, ed è guardò quel video su YouTube e non sai quante volte, ed è comprò quell'album su vinile e tutto. Cioè, per me era proprio quell'idea di vantare una persona nel mondo della musica ci porta insieme persone per progetti. Progetti. No?
0: Insadiomidus.
1: e hai quell'idea di portare insieme la lieta ci fa musica ensemble, sveni una conoscere idee su un insieme semplicemente la persona ci scrive le canzoni, e non è essere la persona più cool in quel palco. E conosce sempre già lì ci sono loro strumenti, o loro voce, o c'è bene.
0: Yeah.
1: Cioè, ella è semplicemente portare quelli ensemble, ci fa ensemble bella musica.
0: Yeah.
1: Questo è il punto. E quello che arrivò a farlo, e quello che era per me scu, erklärt, che non è l'ultima volta che faccio quello.
0: Cosa per te è che in sin tribuna e sas ok, io vai us fad in speil? Cosa as reaga? Vins nervus?
1: E creice nus vetze, che vai nervus in quels moments. E crei l'unica roba che fac min che ten, che bat che des uno in speil, es che...
0: Shit.
1: Ma in des lur era ok, e crei des una roba de exercizi de... Nu rester cul ciò a quel lö. Perché c'è clear, allora se es lo e pensa oh shit, oh shit. Ma zieve, stus x in un mod, smancer quel lo e fer in event sul maximum. Senza ir su, ne, non se 60%, perché c'è il sotto 40% su nensche lo. E quel lö c'è, es fatto il sbal. Ma mi c'è tent am capite er, c'è su un sbal e magit, tel mind, c'è la prossima canzone non c'è bella scuola di nessuno, ma almeno la prossima zieve è l'ora di ciò buono.
0: In tutto il autoprogetto che ti va a sapere non mai per gli audiastra e le stive e sono in concerto e stives.
2: Also, liebe Leute, heute gehe ich zum Garnell auf Chur ein Stubenkonzert spielen. Ich bin jetzt zuerst schon auf Chur gegangen, um ein bisschen zu skaten, um mich auszutoben. Es war voll scheiße, ich habe im Track nicht gestanden. Jetzt kann ich gehen spielen. Dann bin ich irgendwann übergestresst, dass ich nicht den Sonnenuntergang verpasse. Und da bin ich jetzt in Chur am Umirren. Passt ihr da rein?

0: Also stumme Konzert, nochmal keine Ahnung.
1: In Video dort Insta, et sind Insta, dies, schreiben Lieder, lange leider nicht, darum muss ich auch noch Low-Budget-Content generieren. Ist das eben auch gut Low-Budget-Content?
2: Nein, sehr schön. Also, ich glaube, l'unica Robe, die bei Perfirguela ist, ist Cap-Cut-Abo, Perfirguels, Bells Cuts. Ich tue den Rest, ja, also, er fährt schon gut, kurz so nicht den Tränen zu iPad, dann ist das schon, oder meinst du Low-Budget? Du meinst, er simpel meinst, eine Person, alle Konzerte, du das ist fair, per Video, was du nimmst. Was sind du Verguels? Nein. Schön, fährt schon gut.
1: Kann euch heute dessen ein steives Gedinkernuschensbau?
2: Questo era un mega bello. Questo sentimento è a due sopra me. Perché c'è gli stessi già fatti che hai 8 o 9 concerti in Stives anche l'ultimo anno, also anche l'ultimo, se non sei, questo 4 mais. E ja, la lieta è mega cera, also mi ha mega bock de per quella roba, da wenn simplemente la manch con els China su un concert, la lì teile proprio quel sun cui jetzt durante tutto il concert. Questo c'è una roba che c'è su un c'è di un festival o x in le no su un c'è cui jetzt scula.
1: Ne. E questo Also il focus è voll sind toi.
2: Hai ma na ja x in mö schon ma na c'è fisische o er will il focus su me, il focus è sulla musica o sul text, questo è preciso quella roba. E mette quello anche le stive, e porta mi scenzunze anche le stive, e non porta me scu persone che vuole am chatten il più geil sich. E will bitte als chatten mi scenzunze il più geil.
1: Volo, et ras, quel projekt vini più in conoscenz, ni jetzt ebu.
2: Il bote è semplicemente ci desi, cioè in quelle città, cioè faccio quelle concerti, rivi da fare una fanbase, cioè è non sei il pleno romanzo per quello nachhaltig. Perché c'è quelle ci guardesse il mio TikTok, non venien forse il mio concerto, ma quelle ci investono in quello, vessen forse più schön, cioè voglio dem zaire insieme con mia band, conosce X in un mood er, dreh's quello, perché c'è da quinto adels, perché c'è da scrive quella canzone. In der Robe c'è nu fatsch, sul palc grand, perché c'è là, is er curious de quintere, nu se, 5 minuti surde, perché c'è so scrive quella canzone. Ma c'è se in stüve, in sempre quella lied, is al di noter mood, allora spoiler quintere quello, allora is dreh's quello, può schon essere, c'è post mobilisere de più lied, per nire mio concerts.
1: Du sind schon ein Kurt zur dil futur. Tu wies as tu wohl fagen der Musik.
2: Evs dit was als prossims per ans Vollgas. Ich guarde dir scucci dwainte. E hai un po fer als surfs in quella unde de mundart.
1: De
2: C'è grai, c'è c'è tutto qualcosa che mi piace mega bene.
1: Mehr che il romanzo, in quel caso.
2: Ed è solo più da struscio. Mia lingua materna non è il romanzo, ed è studiato. Mia seconda lingua materna è il romanzo. Ed è importante da scrivermi in una canzone in romanzo per la mantenere della lingua. Ed è molto importante, ma in prima lingua è per me studiare Svizzera halt scegliere cosa pensi. E questo è il più semplice per me di scrivere in quel modo.
1: So, in c'è già assurdo te, progetto, usa asciugas budien i per la chitarra e suonati c'è per tu desh per mondart. Qualche fa, progetti? Asciugas budien i per ella. Hast du schon die Zeugen zu tun, die wohl so nah?
2: Ich glaube, es ist ein Herbst. Das ist der Titel von meinem neuen Album.
1: Ja.
2: Der Erle Prümetsche, der schreit.

0: Grazie wie alle Wurst. Grazie Fitz.
1: Grazie.
0: Grazie per la visita, Kau. Per futur tutto bien. Con la musica, un via plagé.
1: Grazie Fitz. Radio Grisha Talk.